na pasoa mai leo. I leo ia I mātou se ato toa ni tusipa ia. Le ama o tusipa ia e o le iu kore. So le pēmu fata mo ane ni tu. Te ni unua ta te te fai tau ke. E a tīpe papa ano o tātou ko. Ona tātou pasoa ai ia. A unique experience at the Natala Maya, Pale Pulmena, Eta, Maya, or a Vala Aguina, or now on the Aso Patene, or no Nomina, or Vala Aguina, or Vala Aguina, I am on the Aso Patene, less out my ele, let us see like follow a quotation marks in the Vaino, the Vaino school mark. Our child, why? The other on a child, who are they? They invite him to put it. Then our office of Tahia, he had experience of oil, what? He long on now, his sister. Was there so far many? Was there so a team, huh? I can die and tell you. Hey, Nayay, the one that was so far. Eu tanto tava ila e vai na tour e esse te silia adela fa un pot tu vuoi quando la no a fai ti ti tu la stretch you can stretch fa le ha mo e un tanto tu no o le ha ti le fa un tanto di le ha ma tu fa si un nat o tanto ne io lo fa ma tanto in dai se tai ni ta ua la a se tai ni fo sa ni ta u nai e le ta mai tai ni se ta i la ma ai ia e se le mo mo mi o fa ta le ta a ma ta mai o fa ni ta u ni le ta u nai fo te kai a e mai fo mo te le ta ma ta o mai ti to ni E pei o lea tua o ai e tu mata mama mea umaranga o kanda kokoa. Ai pei tau ni ai tu si e sita. Ai pei se fori o le chapter a mama, no whare. E leo ta uina mai a le sua fo lea tua. Ai matua sua su e lawa i ai, o mea e tutu. O lo i ai lea tua. O lo i ai lea tua, o lo mai o i ai lea tua. That's all mama who grew up by Bala who know that to take with us. It is a lea tuo. It is a lea tuo in Manahoe. This great at all. But he works in a discreet way behind the scene. Lena rentu kuhi tala lea ezeta. Mai lea yi ma tuo, mai ma tuo oti. If I ma masi lupo. Imagine that boy is your tattoo ma tuo oti. Au mai lava wen matua o ti whai ma masi opo. E ui lava I eisi te ole tala, e pei ma whai ma sisi lia e tātou ma ai, e le nei mai tau. Au le mea lava le ewa, whata aua ina e mato, e se wha ma au ni o le atu. E le tu la huai e le atu a rata rata na wala a rina. Nō wha nō.

0: Ei, maua lofa ya masalo salo pe. Tangata le a le o se suyo le hamas po se suyo. Renga me pe.
1: Ya.
0: Ei lo ale pula ma le tingo le ulu. E ma le ava pa pa le ava. Ya. Mo mota to taimi.
1: Ya, le te pere me pukala me se fu ma lo ina.
0: E te loi. Wo le fie fie ya. Te le tangata a felika.
1: Ee.
0: Ile to te le o tangata a felika ya ulo plex. Fa mai. Famel manatu esa avol manatu mai oaso ia sa au tangata lanu I le awolo plex ona ole le sisi e le awolo springbox ona pe na le awo tangata pai taimini le o tele tangata uli wa mix le awo tu so avele au le ma me wo mai tangata wa tasi ale folinga mai ole awo to tele le awo ni sina talonga mo mo tata wa ole stona I nei ta ya po ale limba
1: ma le awo
0: la ula le astomas Yes, so I remember that long I left so little of us of four, Lima for Tao, Talum like with sharks. Tell you, Peter, I know no Talong, I live there.
1: Yeah,
0: Malasa, Oliver, yes of four, Talo, Lima, Vavel, Talum, I will pools.
1: Yeah,
0: Vile, Oliver, so at all.
1: Yeah,
0: for you, test more, more, Malawa, Africa, it has a loofful toll, Ocuso.
1: Vessel to you.
0: You're a sanal on a toll, well, a salon toll, well, a salon far.
1: Yeah.
0: Ah leo la sana ile sa iva so iva furono luoto yana fa no me per tatorizio e fa tama tua ya alta long mo mo tua ya la stona ile ile so valu o kuso ile limal taya tu mo fo ie tele o fale o tanga tay matmata alta long
1: malo ya la tatu ma futa per tatu tu tuo ne yaso e ni sui taimi na sui me folo la fo nga luenga leo te lima minute tars fulu Tas full program se fu malo lo ina fatar fatu I levato le tal fleva mo nyanga lo ngone yaso fu fuanga sunga ma wa itawati yo fatu ya tulia tauli yo mina I Las Vegas yo mo nyela lava ne yauli ya tau pa fi fianga ne ya tpe no me program me ole se fu malo lo ina

noi fa fu mai pele chau chu al si fu ngol mol nei vai ngol chai ao ma lo lavel soi fu ya chau chu la vole u chu lo minu chai chai li chu lai se fu lu o le chai mi fu le nei po kalamel si fu ngol lo mu ya fa chal no at wai vai ngol soi fu ma lo loina chau lo longo I mo nai o cha chu changa cha nai fi au cha hua ya ma pol kalame ya mai se fu yo o nanga lo mfen cha chu ma wai ya le soi fu ma lo loina lele I tutono leia tuno o New Sila. O tae au nei sa ielfa mui mui fa tano stasi o nanga I tonu nei porirua ia pita I ane ua le mawhaio na pa au mai I ona ni tua tua ngia fa fo sei. Ia ole mea leo lela tu fa afunga stasi o pokalami sa mwhaio na